gloria, gloria del corpo di scinto, che il ministero innovato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattino la

poi si sogna. E parlato da formicola, di lanterne, di serve, di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pigliche, ciabatte di pechino.